0: abbiamo. Questo è il primo contatto visivo con l'esterno, da quando Arthur Frame fu incaricato di controllarlo. E faremo bene ad approfittare.
1: È meglio ignorare. Immagini che sarà.
0: Estinguilo. Soffocalo. Nessun mortale è mai penetrato in un vortex. Ciò richiede uno studio.

0: Lo chiederò al tabernacolo.
1: La memoria di Arthur Frayne trasmette ancora?
2: Arthur Frayne ha interrotto le trasmissioni 3 giorni fa.
1: Mostraci gli ultimi istanti della sua memoria.

0: No, trasmetti le immagini precedenti per farci capire i motivi della sua caduta.
1: È permesso mostrare solo l'incidente. Non si può trasmettere nessun'altra immagine mnemonica senza il consenso dell'interessato.
0: Ma noi dobbiamo individuare la località, nel caso sia danneggiato e si dovesse recuperare il corpo.
1: Arthur Flynn è morto. La sua ricostruzione è già cominciata.
0: Ah sì. Ecco il feto. Allora non ci serve più. Uccidilo, May. No. Prego. Calma. Consuela. No. Voglio chiedere un voto collettivo. La comunità seguirà il mio intuito. Allora mi rivolgerò al tabernacolo. Mi stai facendo male. Consuela, questo è un esperimento. Dobbiamo scoprire come è arrivato qui. Dov'è Arthur Frayne? Come sei entrato nella pietra?
2: Zardoz. La pietra.

0: varios significativos.
1: Mio padre. Mia madre Buscetta. Solo agli eletti è permesso. Riproporsi.
2: Nessun altro voleva governare l'esterno. Arthur è un artista. E lo fa con fantasia.
1: Mi piace vederli scappare. Mi piace vedere il momento in cui muoiono. Quando io sono tutt'uno con Zardoz.
2: Carne oscenamente decadente. L'odore dolciastro della putrefazione è già nell'aria. Ma è una bella bestia robusta, vero May? Che cosa vuoi farne esattamente?
0: Un completo studio genetico, decifrare il suo codice DNA, vedere se ci sono cambiamenti strutturali o evolutivi da quando analizzammo i nostri codici 200 anni fa.

0: scoprire nuovi fattori di malattie ereditarie che fossero emersi e che possono servire ad allargare il nostro spettro immunitario. Studiare i suoi elementi psichici ed emotivi in relazione al suo ambiente.
1: Ha tutta l'aria di uno studio rispettabile e scientifico, ma May non avrà idee nascoste. Qualche tempo fa chiedeva nuove nascite, anche se la morte qui non esiste. Non ne abbiamo nessun bisogno e diciamo di no a May. Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno. Introdurlo nella nostra comunità. Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo mantenere.
2: Ora vuole tenere
1: la sua presenza turberà la nostra tranquillità.
2: Introdurlo nella nostra comunità.
1: È una grande città.
2: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo mantenere.
1: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno. Introdurlo nella nostra comunità.
2: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo mantenere.
1: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno. Introdurlo nella nostra comunità.
2: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo
1: mantenere. Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno. Introdurlo nella nostra comunità.
2: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno.
1: Sta creando turbamenti.
2: Introdurlo nella nostra comunità.
1: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo.
2: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno.
1: Introdurlo nella nostra comunità.
2: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo.
1: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno.
2: Introdurlo nella nostra comunità.
1: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo.
2: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno.
1: Introdurlo nella nostra comunità.
2: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo.
1: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno.
2: Introdurlo nella nostra comunità.
1: Pensate al delicato equilibrio che dobbiamo.
2: Ora vuole tenere qui questo animale dell'esterno.
1: Introdurlo nella nostra comunità.

0: appoggiato con le mani al muro, quando all'improvviso il muro ha girato su se stesso e mi sono trovato dall'altra parte. Cioè, prima che alla Grecia dobbiamo pensare a noi. Il colosso fa del nostro porto lo scalo più protetto del Mediterraneo. E il nostro solo interesse è che in esso trovi tutte le navi di qualsiasi paese, a cominciare da quello.
1: E allora? Possiamo informare senz'altro Atene che le sue navi saranno attaccate dai Fenici, nostri alleati.
0: E credete che i Greci non sospettino qualcosa?

0: Stai cercando la testa di Vieira. Se ne andrà. Continua il tuo interminabile viaggio da volta in volta. Sempre in giro, come me con il mare.
1: Essere bandito da noi. Non è più un uno con noi.
0: Si è messo al tavolo.

onde. È facile dire onde. È facile dire onde. La lingua non aiuta a definire il significato. È facile dire onde. Onde sono un fenomeno fisico. Sono quelle del mare. Sono un pronome e avverbio relativo. Onde sono in poesia.

ho perduta tutta la mia baldanza, che si muovea d'amoroso tesoro. Ho perduto tutta la mia baldanza, che sì, ho perduta tutta la mia baldanza, che si muovea d'amoroso tesoro. Un Dio pover di mor. Un Dio pover di mor.

ho perduta tutta la mia baldanza che si movea d'amoroso tesoro, un Dio pover di mor, un Dio per lo tuo me penso e discerno, onde un poco mi piace che mi ascolte, onde omicide e ciascun che mai fiere.

ho perduta tutta la mia baldanza che si muovea d'amoroso tesoro. Ond'io, pover dimor, ond'io per lo tuo me penso e discerno, onde un poco mi piace chi m'ascolta, e onde omicide ciascun che malfiere, tutti tormenta lo giron primo, onde nel cerchio secondo s'annida, ipocrisia, lusinghe chi s'affattura, onde nel cerchio minore, qualunque trade in eterno consunto, onde si muovono a diversi porti, per lo gran mare dell'essere, onde, se ciò che io dissi è questo note, regal prudenza, e quel che vedere impari.